0: doa. Doa domangin sesambut kinawa di oruan nusing dualan.
1: Bismillah, Allahumma taluka.